0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale